telefon. Og che dice a mi amor? E che dice mi corazon? Alla puttana.